Jesus. Pray in the Holy Ghost. Rakopele de Sontelia Dossi. Rakapala Doski Tali. Erados Santali. Recapaya. Esada.